niente, soltanto un furgone, ma là dove vanno staranno benone. Io lavoro al bar di un albergo a ore

flamo taie de more votre cor. Ure tus, qui non è tos acore, ura rasci, os ofa votre pa. Ure tus,

0: tornerò tra di me.
1: Spoletta è giunto.
0: Entri in buon punto. Oh, galantuomo, come andò la caccia?
2: Sant'Ignazio va in giunta. Della signora seguimmo la traccia. Giunti a una villetta tra le fratte perduta.

il tamburo s'avvia. Qui dalla scorta ultima è condannare. Il tempo passa,

0: Eccellenza, l'Angelotto nostro giungere s'uccise.
1: E bello si appena morto alle forche. E l'altro

0: libero l'istante la voglio.
1: Occorre simulare, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Quest'uomo fido provvederà.
0: Ti m'assicuro.
1: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi.

0: attendi. Come facemmo del conte Palmieri,
1: decisione
0: simulata, come avvenne del Palmieri, hai ben compreso?
1: Ho ben compreso.
0: Va!
2: Voglio avvertirlo io stesso!
0: Che sia! Le darei passo! Vada!